0: per dare vita alle leggende della miticità. Che strepitoso eroe!
1: Forte!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero C'era una volta le comiche. Ben trovati da Gianluca. Tutti noi quando pensiamo alle comiche torniamo con la mente a Buster Keaton, Charlie Chaplin o a Sally Olio, che dall'inizio del Novecento hanno saputo far ridere intere generazioni, al cinema o in TV, prima in muto e poi in sonoro. Verso la fine dello stesso secolo, però, a far ridere soprattutto gli italiani, ci hanno pensato Renato Pozzetto e Paolo Villaggio, che hanno dato vita alle impareggiabili gag della trilogia delle comiche, film diretti da Neri Parenti. Prodotti da Mario Vittorio Cecchi Gori, i tre film hanno avuto un ottimo successo di pubblico sia sul grande schermo che ad ogni passaggio in TV, restando a distanza di oltre 30 anni degli evergreen del cinema italiano. La critica è stata invece più severa con la trilogia, da chi riteneva che la coppia non brillava di luce propria ma funzionava perché funzionavano gli sketch e le gags, a chi scriveva che provocava l'ilarità del buon tempo antico con ingredienti d'origine controllata. Se abbiamo comunque bisogno di un briciolo di leggerezza, questi film fanno sempre a caso nostro. Le musiche originali del film sono di Bruno Zambrini, unica eccezione per Honky Tonky Train Blues, grande successo del 1976 di Keith Emerson.

Era Keith Emerson su Radio Animati con Honky Tonky Train Blues in questo appuntamento con Chuck Si Canta, dedicato alle comiche di Neri Parenti con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. Ma se volete scoprire le musiche di altri film, non vi resta che rimanere all'ascolto di Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.

0: se volete ascoltare Radio Animati, vi rianimate.
1: Perché se la prende sempre con me?
2: Silenzio, parola.

rinoceronti e poi pantere, ma poi mi accorgo che non vivo in Africa e faccio quasi sempre quel che vuoi tu.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la grande Tina Turner al cinema. Bentrovati da Gianluca. È il 1985, quando sugli schermi di tutto il mondo esce Mad Max oltre la sfera del tuono. Terzo capitolo della serie Mad Max dopo Interceptor del 1979 e Interceptor il guerriero della strada del 1981, vede ancora il ruolo di protagonista interpretato da Mel Gibson, affiancato in questa avventura da Tina Turner. In uno sconfinato deserto dell'era post-atomica, Mad Max deve recuperare il suo veicolo. Arriva nella città di Butzertown, dove regna la cattiva Haunty Entity, che lo obbliga ad affrontare in duello un gigante. Mad Max vince, ma viene comunque espulso. Vagando nel deserto, viene soccorso da una comunità di fanciulli che vive senza adulti, sperando che un misterioso capitano li porti via, guidandoli verso il domani. Mad Max diventa il loro capitano e li fa fuggire su un aereo, difendendoli a rischio della sua stessa vita dai nemici che li inseguono. La colonna sonora è composta dalle musiche di Maurice Jarre e dalle canzoni di Tina Turner, One of the Living e dalla fortunatissima We Don't Need Another Hero.

Tina Turner e il grande successo di We Don't Need Another Hero, canzone portante della colonna sonora di Mad Max 3 Oltre la Sfera del Tuono, film di cui parliamo in questa puntata di Chuck si canta. Questo non è il primo film di Tina Turner, la cantante era infatti già apparsa in alcuni film musicali come Tommy del 1975, oltre a regalare alcuni cameo in altre opere. A distanza di 30 anni dal terzo capitolo, nel 2015 viene realizzato un nuovo film dal titolo Mad Max Fury Road, dove il personaggio principale è interpretato da Tom Hardy, che prende il posto di Mel Gibson. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Restate con Radio Animati perché torniamo presto con altre colonne sonore.

0: La principessa Gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati. È una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

al centro commerciale, dice Tiziana che non c'è sta a bucca pazza. C'è sta il cartello, va t'affidà, sono buoni tutti.

0: A Radio Animati sono le ore 4 e un minuto.
1: Chi ha rubato la marmellata?
2: Chi sarà?
1: Ed un uovo di cioccolata?

0: popò. Chi ha toccato il registratore?
1: Chi sarà?
0: Chi ha giocato nell'ascensore?
1: Chi

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero l'intelligenza artificiale pensata negli anni Ottanta. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1984, quando il regista Steve Barron dirige Electric Dream, una commedia fantascientifica con sfumature sentimentali. Siamo a San Francisco e il computer del timido e impacciato architetto Miles, improvvisamente andato in tilt, assume personalità umane e corteggia abilmente la ragazza della quale è innamorato anche il suo proprietario. Naturalmente questo strano triangolo crea equivoci e situazioni non poco imbarazzanti. Del film sorprende il fatto che in un momento in cui la tecnologia stava cominciando ad affacciarsi nelle case, già si ipotizzava un futuro in cui i computer sarebbero arrivati a pensare, a creare e ad essere artisti, a pensare e a insegnare cos'è l'amore a chi non lo sa. Il tutto accompagnato da una colonna sonora di artisti di prima categoria, con Boy George che canta Karma Chameleon e Do You Really Want to Hurt Me, Phil Collins con You Can't Hurry Love, ma anche UB40 e Heaven 17. L'italianissimo Giorgio Moroder scrisse per Filippo Echi questa Together in Electric Dreams.

Siete su Radio Animati e questo è Philip Hockey con Together in Electric Dream, dalla colonna sonora di Electric Dream, canzone che il computer Edgar, che ha capito che non potrà mai esistere amore tra lui e una donna, lascia come ultimo ricordo. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, potete scrivere a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in un prossimo appuntamento, sempre qua su Radio Animati.

0: Sole. Sole. Mare. Mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un

0: pizza, è tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh?
2: Un saluto da Rina a tutti gli amici di Radio Animati. E se non la seguite, vi lancerò

Corridoi, corridoi, non ne posso più. Ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco, lo troverò. Morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua

0: Emilio parla con la tua voce
1: e la puoi cambiare in 3 modi diversi.
2: Emilio è meglio.
3: Era il sogno di tutti i bambini nati a cavallo tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90. Un robot giocattolo chiamato Emilio. Ve lo ricordate?
4: Una telefonata per te.
3: Proprio Emilio, storpiato con la lettera G e non Emilio. Era un robot alto quasi 70 centimetri ed era comandabile attraverso un telecomando. Aveva gli occhi luminosi ed era capace di muoversi grazie a piedi cingolati. Aveva anche le mani prensili, con le quali poteva trasportare oggetti sopra un piccolo vassoio. Peccato che il vassoio traballante non garantisse l'arrivo a destinazione di ciò che trasportava e che le mani non avessero tutta questa gran presa. Per non parlare del fatto che Emilio era un autentico mangia batterie, che infatti duravano pochissimo. Per non farsi mancare niente, Emilio aveva anche un vano portaoggetti dietro la schiena, sempre utile per portare qualcosa dalla cameretta al salotto, non si sa mai. Ma Emilio aveva un qualcosa in più: poteva parlare sfruttando la nostra voce e cambiarla in 3 modi diversi. Potevi affidargli un messaggio vocale e lui lo avrebbe ripetuto attraverso la sua voce robotica in stile Commodore 64.
4: Auguri, mamma!
3: Emilio ha raggiunto la sua massima popolarità tra i ragazzi degli anni 90 e sul finire del decennio arrivò anche la versione femminile del robot, Martina Cuoricina, che aveva corti capelli gialli e un cuore color fucsia all'altezza del petto. Emilio è stato poi aggiornato in numerose versioni fino al 2016, anno in cui è andato definitivamente in pensione.
5: Dice punto!

0: 31 secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
1: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
2: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
3: Padre!
4: Figlio mio,
3: padre!
4: Sei vivo.

Io sono Adora, la sorella gemella del famoso He-Man, e difendo il palazzo di cristallo. Questo è Spirit, il mio affezionato puledro. Ho scoperto di avere favolosi poteri il giorno in cui ho impugnato la mia spada magica e ho detto: per l'onore di Grayskull! L'onore di Grayskull! Io sono Shira! Il mio puledro si trasforma in Swiftie. E oltre lui sono in due a conoscere il mio segreto. Madame Raz e Cole. Insieme ai miei amici guido i ribelli che lottano per liberare Eteria dalla malvagia tirannia di Horda!

0: il primo batticuore.
1: Ehi, tu!
2: Oh, me?
1: Sì, tu!
2: Well, what do you wanna know?
1: Tu sei la patata!
2: No, I'm not a patata, I'm a potato!
1: Tu giri nomata!
2: Oh, my, that sounds good!
1: L'accento un po' straniero!
2: Yeah, that's true!
1: Dell'americano impero!
2: Sure, I'm an American potato!

0: before.
1: What do you want to know now?
2: Tu sei la patata.
1: No, I'm not a patata, I'm a potato.
2: Oh, chiri no mata.
1: You told me that before.
0: La c'è un po' straniero.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontana.

0: Montanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
1: Radio Animati, concerti live, concerti live.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: Il mio nome? Automan. E tu devi essere Walter Nebiker.
1: Come fai a sapere il mio?
0: È nel programma che hai inserito nel mio sistema.
2: Una sola stagione, 13 episodi da 50 minuti ciascuno e poi stop. Era Automan, la serie TV fantascientifica che arrivò in Italia nel 1985.
0: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada. E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer.
2: Il telefilm racconta le avventure di Walter, un programmatore informatico che lavora al Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Walter è un genio del computer, ma non viene apprezzato dai suoi superiori, che infatti lo relegano a compiti burocratici. Ed è per questo motivo che Walter decide di creare un videogioco in cui ha come partner ideale un super poliziotto virtuale. Ma a causa di un misterioso sovraccarico di energia, il videogioco prende vita e genera Automan, un ologramma tridimensionale dotato di intelligenza artificiale.
0: Come mai mi hai chiamato Automan?
1: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa perché non sei reale.
2: Automan parla il linguaggio delle macchine e per lui è normale fare il galante, per esempio, con una slot machine o parlare del tempo con un bancomat. Ed è proprio grazie a questa sua possibilità di interagire con il mondo reale che Automan riesce ad aiutare Walter a risolvere i casi più difficili. Tuttavia ha anche dei limiti, consuma infatti molta elettricità e può apparire solamente quando la rete elettrica non è sovraccarica. Per questo motivo Automan opera prevalentemente di notte, quando c'è meno richiesta di energia.
0: Non ci sarà mai sufficiente energia durante il giorno quando tutti sono svegli e usano le mie fonti.
1: Ti stai spegnendo?
0: Proprio ora, in questo momento, percepisco 3 milioni di tostapane, piastre elettriche e televisori che si accendono. Ed ecco i rasoi elettrici, gli spazzolini e le stufe. Mi dispiace, Walter. E ci vediamo quando i dati giustificheranno la mia presenza.
2: Automan ha anche un compagno, Cursore, una piccola sfera luminosa che può disegnare qualsiasi cosa nel mondo reale.
3: Cursore.
2: Riesce infatti a creare dei veicoli spettacolari, come per esempio una Lamborghini bianca e azzurra.
3: Questa sì che è un'automobile.
0: Sali.
2: Un elicottero e un jet, veicoli controllati dal computer e che non seguono le leggi della fisica. Non a caso l'auto di Automan può fare delle curve ad angolo retto senza rallentare, provocando molto spesso il panico di Walter, che si ritrova schiacciato contro la portiera.
1: Non esiste il contraccolpo nel tuo mondo.
0: Scusa Walter, a volte dimentico che un uomo è molto limitato.
2: Nonostante la serie abbia avuto solamente una stagione, è considerata ancora oggi un cult per tutti gli appassionati di fantascienza e da chi ha nostalgia degli anni 80.
4: Déjà vu! Déjà vu!

0: sera, animati città.
1: Radio animati, solo musica animata.
0: Siamo i Puff Purple e anche noi ascoltiamo Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Zucchero, nocciolo.

arbitro, ma che tiro a canestro, un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su, andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò, fece una trattola di me, e la mamma preoccupata disse: vattene a belerlo. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire, con lo stereo nelle orecchie ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a bere per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato, come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, portami a bere! Che sventola di casa, mi sento già straricco. La vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Willy il Nero, lo svitato di Belè.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Torniamo indietro agli inizi degli anni Ottanta, quando accadde un qualcosa di nuovo, un nuovo movimento, quello dei paninari.
1: Tranquilli, so sempre io, l'unico paninaro professionista troppo giusto.
0: Furono proprio i fast food e le paninoteche, inizialmente nel centro di Milano, ma poi anche di Venezia e di Bologna e poi anche nel sud Italia, a diventare i principali punti di ritrovo per questi ragazzi. Ma ve lo ricordate il look? Spesso era caratterizzato dal piumino Moncler, dallo zainetto Invicta, gli stivaletti da cowboy, le cinture El Charro e gli scarponcini Timberland. E la felpa era rigorosamente americanino Best Company. I calzini erano firmati Nai Oleari e tra gli accessori non potevano mancare gli occhiali da sole Ray-Ban e gli orologi rigorosamente Swatch.
2: Americanino, classici pantaloni da paninaro, poi Moncler, cintura del Charro.
0: Le ragazze paninare erano chiamate sfitinzie o squinzie, i ragazzi invece erano i cucador e per definire una ragazza sexy si usava l'inglese maccheronico con l'espressione very arrapation.
3: Uè, sfitinzie arrapation, ma lo sai che macchia più un casino? Ti sparo in bocca un bacio Mulinex che ti smeriglio la lingua e ti cancello tutte le papille gustative.
0: Ma veniamo al look, perché anche per i capelli c'erano dei canoni da rispettare, cotonati e legati, con vistosi elastici per le ragazze, mentre per i ragazzi si proponeva il famoso taglio mullet, lanciato da David Bowie. Ma anche i paninari avevano i loro avversari, i punk e i metallari. La differenza consisteva proprio nell'origine degli stili. Mentre la moda dark borchiata proveniva da lontano, lo stile del paninaro era prodotto interamente in Italia. Erano gli anni della Milano da bere, erano gli anni di Wild Boys, dei Duran Duran.

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. Da Fabrizio Biggio, quello di Soldi Idioti, che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo e sono subito da lei.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: Prima che arrivasse Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne, ci pensava Marco Predolin con il suo Gioco delle coppie a far trovare l'anima gemella. Il programma è andato in onda dalla metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90.
1: Benvenuti! Allora, voglio presentarvi anche quest'oggi le nostre pretendenti, che sono molto carine. Si chiamano Ivana, Monica e Amalia.
0: In ogni puntata c'erano tre pretendenti, sia uomini che donne, e dovevano essere scelti in base alle risposte date alle domande che faceva il cacciatore. Naturalmente i quattro non potevano vedersi, erano infatti divisi da un muro.
1: E adesso dall'altra parte del muro chi ci sarà? Allora, qui c'è Gabriele. Come lo immagini questo Gabriele?
2: Alto?
1: Sì. Cosa c'è da ridere? Ma fatevi gli affari vostri, ma guarda. Oh, ma loro devono ridere. Gabriele, non li ascoltare. Allora, alto poi?
2: È molto magro.
1: È molto magro. Adesso, cioè, da come avete riso voi, sembra che sia piccola una palla di lardo.
0: Una volta effettuata la scelta e sparito il muro, si procedeva con l'affinità di coppia. Se la percentuale più alta corrispondeva al partner scelto, il concorrente vinceva 3 milioni di lire, in caso di percentuale intermedia 1 milione e così via. Inoltre la coppia appena formata poteva godersi un meraviglioso viaggio.
1: Insieme stiamo per conoscere la decisione che Patrizia di Collegno Torino sta per prendere. E vogliamo sapere appunto chi ti porterà in vacanza, Patrizia. Allora inizia a pensare, 10 secondi per riflettere, ripensa alle risposte che ti hanno dato i tre pretendenti. Chi ti
2: Federico.
1: Porterà? Federico. Complimenti. Complimenti. Allora, con Cocò naturalmente andrete in vacanza quando sarà il momento, e andrete esattamente all'hotel Muselle Silvana alle Deux Alpes.
0: Tra le varie vallette che si sono susseguite nelle prime stagioni c'era anche una giovanissima Federica Panicucci, mentre tra i concorrenti che vi hanno preso parte c'erano anche gli ancora sconosciuti Maria Grazia Cucinotta, Simona Ventura, Selvaggia Lucarelli e Valerio Staffelli.

0: nuovo Déjà Vu tornerà molto presto, sempre qua su Radio Animati, insieme a me, con Tommy.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Come prima colazione?
2: Come prima, ovo maltina,
3: malto, latte, uova.
4: Sì, ma ora c'è anche cioccolato svizzero.
1: Ovo maltina, gusto ricco di bontà, ricco di sostanza.
4: Malto, latte, uova.
3: Sì, ma ora c'è anche il cioccolato svizzero.
1: Dolce. Come prima colazione.
2: Come prima, ovo maltina.
1: Gusto ricco ogni mattina.

sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

0: mare. Mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.

Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla monaca di Monza.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero tutto quello che il grande cinema ha regalato al mondo della musica. Bentrovati da Gianluca. Era il 1983 quando una meravigliosa giovanissima Jennifer Beals trascinò il mondo intero nei balli scatenati di Flashdance. La 18enne Alex Owens lavora come saldatrice di giorno e come ballerina in un locale notturno, coltivando il sogno di entrare all'Accademia di Danza di Pittsburgh. Si allena senza sosta, ma quando si reca alla scuola per iscriversi a un'audizione, si fa prendere dallo scoraggiamento e rinuncia. Tra storie d'amore e nuovi tentativi riuscirà a conseguire la missione. Il film vinse l'Oscar proprio per la musica. Flashdance, What a Feeling, infatti, vinse come miglior canzone nel 1983. Composta dall'italianissimo Giorgio Moroder, scritta da Kate Forsey e interpretata da Aaron Cara, diventò una hit rastrellando anche altri premi come il Golden Globe.

Lash Dance, What a Feeling di Aaron Carr a Chuck Sicanta su Radio Animati. Tra le curiosità di Flashdance si racconta che la protagonista Jennifer Beals avesse avuto ben 4 controfigure che la sostituivano durante le scene di ballo. Una di queste, nella breve scena di breakdance del balletto d'audizione, era in realtà un uomo. Il ballerino di origine portoricana Richard Colon, più noto con il nome d'arte di Crazy Legs. Un altro successo tratto dal film fu Maniac di Michael Sembello, anche questo candidato al

Ho ancora i piedi che si muovono grazie a Maniac di Michael Sembello, che insieme a What a Feeling abbiamo ascoltato parlando del film Flashdance. Restate qua su Radio Animati perché Chuck Si Canta torna con tante altre colonne sonore.

0: confidenza. Il mondo si è impegnato. In apparenza è tutto migliorato. Ma l'impazienza lo rende complicato.
1: Esagerato, esagerato.
0: In confidenza è un caos giornaliero. E in evidenza chi non è sincero. La coerenza è calcolata zero.
1: Tu sei severo.

0: da Massimo Luca un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Va, distruggi il male, va alla borda spaziale.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: 3, il trailer G7 sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il trailer decolla. Potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
1: Trailer fase di volo. Via!

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

0: Vi ricordate il mitico liceo Giacomo Leopardi, dove si svolgevano le avventure dei ragazzi della terza C? Un telefilm cult per un'intera generazione. Scommetto che vi ricorderete tutti i ragazzi che avevano caratteristiche ben diverse tra loro. C'era il timido ragazzo in carne, Bruno Sacchi, che si dedicava allo studio ma prendeva sempre tre. C'era il classico ripetente Chicco Lazzaretti, la coppia nata dai tempi dell'asilo, Daniele e Rossella, il ragazzo sportivo, Massimo Conti, la più bella della classe, Sharon Zampetti, e c'era anche la filosofa angosciata da dubbi esistenziali, Benedetta.
1: Ho cercato di tracciare un mio profilo psicoletterario dagli esordi fino a, sì, insomma, stamattina.
0: E come in ogni classe che si rispetti, non potevano mancare le due secchione antipatiche, Elias e Tisini.
2: Quanto sei cretino, carino.
0: Vi ricorderete anche del mitico professore d'italiano che in ogni puntata si grattava il naso e si rivolgeva allo sfigato della classe, Bruno Sacchi.
3: Sacchi! Tre!

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operanti in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso A-Team.

sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate, con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

Altitud, cose da leader. Soggiorni balneari e tour esclusivi, giusti anche nel prezzo, con la garanzia del

Deja Vu. I ricordi dal passato, ad iniziare da uno shampoo per bambini, il Johnson Baby Shampoo nella formula Mai più lacrime, nella sua inconfondibile confezione gialla, credo tra l'altro che esista ancora. Non esiste sicuramente più invece un altro shampoo, lo shampoo Campus alla mela verde. Andava molto di moda tra i giovani negli anni 80. Vi ricordate la confezione? Una bottiglia di plastica verde con il tappo tondo, mentre sull'etichetta c'era una donna con le mele tra i capelli. Se provate a chiudere gli occhi probabilmente vi ricorderete della sua profumazione così forte e intensa. Io l'ho utilizzato per tantissimi anni, poi ad un certo punto non l'ho più trovato nei supermercati. Chissà perché. Dallo shampoo alla mela verde ad un giocattolo degli anni 80, la roba pazza, la palla che strumpallazza, una palla di colore arancione che lanciavi e andava dove voleva. A volte tornava indietro e la prendevi in testa, ma quando sei bambino non senti niente. Il problema era quando rimbalzava sugli animaletti in vetro di Murano che si spaccavano in mille pezzi e la mamma si arrabbiava. Ma per quale motivo la palla che strumpallazza andava dove voleva? C'era un trucco. Al suo interno nascondeva una sfera di piombo dal baricentro spostato.

ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giungo a questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

Ferragosto con Radio Animati, in diretta sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

Déjà-vu. Parliamo di uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi, Bubble Bobble. Dai che ve lo ricordate, andavi al bar, inserivi 200 lire e la partita iniziava. Ed era allora che sullo schermo comparivano due piccoli draghi, Bub e Bob, uno verde e l'altro blu. I due draghetti si potevano muovere in orizzontale e saltare, e l'unica arma a loro disposizione era quella di sputare delle bolle che imprigionavano i mostri e così cominciavano a fluttuare sullo schermo. E quando i mostri erano in questa condizione, quindi dentro la bolla, non potevano fare del male, ma se la bolla scoppiava allora dovevi scappare il più velocemente possibile. E l'unica possibilità per i draghi di sconfiggere i mostri era proprio quella di imprigionarli all'interno di questa bolla e con le pinne o con le spine sulla schiena spingerli lontano sconfiggendoli. I mostri uccisi si trasformavano in frutta che poteva così essere raccolta per accumulare dei punti. C'erano poi anche delle bolle speciali, piene di acqua, e se riuscivi a scoppiarle diventavano un fiume capace di uccidere tutti i mostri sul suo tragitto. Ma tutto doveva essere molto veloce. Aspettare troppo tempo a far scoppiare la bolla non era proprio una buona idea, perché il mostro si innervosiva e scappava, diventando ancora più pericoloso. Eppure Bubble Bobble sembrava molto semplice all'inizio, poi quando salivi di livello la situazione si complicava. E poi c'erano anche i bonus. Scoppiare tante bolle insieme faceva apparire un fiorellino o una caramella. E se tra di voi c'è qualcuno che è riuscito a superare tutti i livelli, me lo faccia sapere, perché io non sono mai andato oltre al 20° muro. Dai che vi ho fatto voglia di tornare.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Di cosa ci occupiamo in questa pillola?
2: Ti porto in California.
3: Quindi prendo il solare.
2: Esatto.
3: E mi devo fare la tinta bionda?
2: Sì, sì, sì, perché le protagoniste
3: anni
2: sono
3: 90, quindi taglie 40, bionde e abbronzate.
2: Sweet esatto. Valley.
3: Quindi sono due.
2: Due.
3: Sono gemelle.
2: Era due gemelle.
3: Splendide sorelle?
2: No.
4: Non in questo caso.
2: No. Erano, sì, dai, splendide sorelle, biondissime, sono identiche, occhi
4: esatto.
2: azzurri, sì, taglia 40, e ripetevano ossessivamente i libri.
4: Perché questa serie è basata sui libri di Francine Pascal, che ha venduto milioni di copie negli Stati Uniti, ma qua da noi è decisamente poco conosciuta.
3: No, infatti, non lo sapevo io questa cosa dei libri.
4: Infatti, se guardi la sigla, si vede nel cerchio intorno al logo, c'è scritto Francine Pascal's Sweet Valley High, perché appunto era questi personaggi ispirati a questa serie di libri. Caratteri opposti però di queste gemelle.
2: Elizabeth è studiosa, responsabile, gentile, aspirante giornalista, mentre Jessica è la festaiola, vanitosa, manipolatrice, perennemente a caccia dei ragazzi.
3: E combinava sempre disastri.
4: Esatto.
3: E la sorella doveva risolverli.
2: E la serie fondamentalmente segue i loro drammi liceali, che solitamente consistono in Jessica che combina un disastro e Elizabeth che lo deve risolvere.
4: Io qui avevo 15 anni e veramente ero follemente innamorato di entrambe. Più Elizabeth, perché Jessica mi faceva un po' paura.
3: Addirittura.
4: Sì, sì, sì, però diciamo che insomma era un periodo ormonalmente, diciamo, un po' controverso, complicato, e quindi mi ha fatto tanta compagnia Sweet Valley High nei pomeriggi di Italia 1. Le attrici però pensate che erano un po' il contrario, cioè Brittany e Cynthia Daniel appunto erano gemelle vere, quindi non era come facevano alla Disney negli anni 40-50
3: il doppio ruolo,
4: il doppio ruolo,
3: il cowboy da sport.
4: Esatto, queste erano veramente due. Quella che interpretava la cattiva in realtà era la buona e viceversa, cattiva nel senso una era un po' più timida e l'altra più estroversa, quella che era estroversa nella serie era più timida nella vita reale e viceversa. E dopo la serie però le due sorelle hanno quasi del tutto abbandonato la recitazione, adesso una delle due fa la fotografa, l'altra si dedica alla famiglia e puff, scomparse.
3: Beh, a fare loro, scusa,
4: no, certo,
3: poverine,
4: certo,
3: non è che nella vita devi fare l'attrice a tutti i costi.
4: No, certo. Ovviamente parlando di gemelli, scambio di persona come se piovesse, cioè ovviamente scambiavano l'una per l'altra e viceversa. Jessica si fingeva Elizabeth per superare i test e scaricare i ragazzi e nessuno se ne accorgeva mai, nonostante le due comunque bene o male si vedessero un po' di differenze anche a livello di viso.
3: Sì. Vabbè, erano gli anni 90, dai.
4: E Sweet Valley era colpita da una quantità sproporzionata di rapimenti, incidenti mortali, cioè, per essere una cittadina di provincia, insomma, succedevano un sacco di cose, sinceramente.
2: Come Cabot Cove.
4: Uguale. Ci ascoltiamo la sigla di apertura cantata da Katie Fisher, ovvero Sweet Valley High.

Ferragosto con Radio Animati, in diretta sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

0: Ricordo ancora il primo giorno a scuola.
1: Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
0: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: tutti gli amici di Radio Animati, un caro saluto da Gigi la Trottola! Oh, che vita sopraffina quando c'è in giro qualche bianca mutandina!
1: A Radio Animati sono le ore 17 in punto.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Tommaso, di cosa ci occupiamo in questa pillola odierna?
2: Ci occupiamo della signora del West.
3: Che bello, che costumi. Come mi piaceva Sally.
4: La signora del West quando è andata in onda in Italia?
3: Nel 95 ero alle medie e prese il posto per un po' della signora in giallo, quindi prima del TG1. In casa dei miei nonni solo signora del West e signora in giallo.
4: Solo signore.
3: Solo signore.
2: Andava in onda su Rai 1?
3: Sì, prima del TG1.
2: Quindi pensavo fosse un prodotto Mediaset, in realtà
3: no,
2: acquisito
3: no,
2: dalla Rai.
3: Ho poche certezze nella vita, ma questa è una di quelle.
4: E di cosa parlava la signora del West?
2: Parla di Micaela, detta Mike Quinn, che è una dottoressa di Boston, raffinata, ovviamente ricca.
3: E bellissima.
2: E bellissima. Che stanca in qualche modo di essere discriminata perché donna, risponde a un annuncio per un medico nel selvaggio West, a Colorado Springs. Al suo arrivo scopre che gli abitanti si aspettavano un uomo, un certo Michael, ma decide di restare comunque in questo paese e adotta tre orfani. E tra una appendicectomia e un parto podalico in una stalla si innamora di Byron Sully.
3: Bello,
2: bellissimo.
3: Che ora fa il giudice a Beautiful lui.
4: Ah,
2: no,
4: sì.
2: Addirittura?
3: Sì, lui fa il non il personaggio Sully, l'attore.
4: Anche perché sarebbe un po' vecchio.
2: Insomma, da un uomo di montagna che viveva con i lupi e ha i capelli più
3: se un po' più fruenti, diciamo.
2: Dei suoi, no, meraviglioso.
3: Lei sì, ricordo. I ragazzi fastidiosi, biondi.
2: Sì.
3: Non so perché poi me non mi ricordo perché poi lei si prende questi tre.
4: Perché la madre muore, tipo è il primo caso che le capita. Tra le mani muore e quindi lei si prende poi i tre orfanelli. Tra le altre cose, dicevamo appunto prima di Jane Seymour e Giolando che interpretava Byron Sully. Jane Seymour firmò praticamente il contratto il giorno prima delle riprese, perché aveva disperatamente bisogno di soldi, però ha fatto jackpot, perché poi insomma la serie ha avuto un successo strepitoso.
3: Sì, bello. Poi i costumi, poi arriva il treno, c'è il negozio, l'emporio con quei tre fastidiosi, che una tra l'altro è Pam di Beautiful.
4: Esatto,
3: tutti a Beautiful.
4: E Giolando divenne un sex symbol all'epoca, lanciava Tomahawk nella serie, viveva nei boschi, però era l'uomo ideale per milioni di spettatrici.
3: Comunque lei sapeva fare tutto, eh.
4: Ah sì,
3: tutto. Era chirurgo, era ortopedico, era ginecologa, era tutto.
4: Dalla difterite alla depressione.
2: Appunto, riusciva a curare una vastità di malattie.
3: E poi fanno un figlio loro, una figlia, non
4: sì, una figlia. Ma la cosa in comune tra tutte quante le diagnosi e le cure era che lei curava tutto con
3: i bei capelli.
4: No, con il salice, con la corteccia di salice.
3: No, perché avevano dei capelli, avevano tutti dei capelli meravigliosi in questa serie.
4: Impeccabili.
3: Nonostante, non so che balsamo usavano, però belli.
4: No, c'era una parrucchiera nascosta dietro un cactus.
2: Sì. Erano nel West, quindi la polvere lì.
4: No, capelli setosi e brillanti.
3: Sempre con la piega, bellissima. Lei aveva queste crocchie belle, bellissime.
4: Ci ascoltiamo la sigla di apertura, un tema orchestrale molto dolce e epico, composto da William Olvis. Questa è la signora del West.

Ciao, Lessie. Perché mi guardi? Non piangerò, sai. Se correrai sui prati verdi e starei via per un po'. No, non sei mica un cane normale, tu. Che si può lasciare come un animale in salotto e portare giù al guinzaglio alle 8. Ma che hai capito, Lessie? Non ti voglio mica abbandonare. Lessie, guardami. Lo giuro su quello che ho di più caro. Su te. Ciao, Lessie. Perché ti volti ancora? Io ci verrei con te, però... Sai la mia mamma, che paura. Lessie, ti voglio un sacco bene. Ma non esitare. Ci sono un mucchio di cose da fare al mondo che può fare solo un cane vagabondo. Lessie, hai capito? Adesso va. Io lascio aperto il cuore per quando vuoi tornare. E poi sai che facciamo? Se ho bisogno di te, ti chiamo.

0: Catobalin, Catobalin,
1: anche Cattobaleno ascolta Radio Animati.
2: Signore e signori, buonasera. Ma per andare in onda... No, non devo resistere. Dunque, signore, si... Scusate, signore e signori. Mi ero distratto un attimo.
3: Vabbè, ho capito, non ci cansi. Volevo farti andare via. Devi presentare io, Goku.
2: Vabbè, scusa, ma possiamo presentarlo insieme, no?
3: Davvero? Ok, altre presentiamo insieme, eh? Uno, due e tre. Signore e signori, Goku!
4: Radio Animati, premiata sigla.

Pasticoni rosso, rosso, rosso. Giallo appiccichetto a rosso, giallo e rosso. La multa te la do.

0: Scarrozzi col cavello, col cavello. E mi sfiori il piedistello,
1: col cavello.
0: La multa te la

sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

0: Se il caldo impazza, non chiuderti nel frigorifero. Ascolta Radio Animati.
1: Questa è la canzone latinoamericana dell'orso Yogi. Si può cantare, si può ballare, si può recitare.
2: E mangiare?
1: Siete pronti?
2: È pronto?

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: Ma quanto erano belli gli anni 80 e 90, colorati e con tanta voglia di leggerezza. Un marchio storico è stato Naio Leari, con l'intramontabile cartella, ma anche i jeans Levi's alla caviglia, le scarpe Timberland e gli occhiali da sole Ray-Ban. A scuola andavamo con il diario smemoranda e ovviamente con lo zaino in vita, magari addobbato con i ciucci colorati, masticando una gomma Brooklyn alla cannella. E quanto era divertente collezionare le sorprese degli ovetti Kinder. Dentro ci potevi trovare i coccodritti, dei coccodrilli che rendevano omaggio alla scuola. I miei preferiti erano Rosa Vanitosa e Giotto Panciotto. E poi arrivarono gli Happy Dinos, dei dinosauri felici con il casco da muratore impegnati in varie attività. E anche gli Happy Potami, dei simpatici ippopotami che promuovevano uno stile di vita sano fatto di esercizio fisico. C'erano anche due femmine, con tanto di scaldamuscoli e body rosa. Ma le più belle in assoluto, a mio avviso, erano le mitiche tartallegre. Tartarughe che indossavano collane hawaiane e ombrelli a forma di fiore. Ve le ricordate?
1: Le tartarughe allegre, tutti in vacanza nell'isola delle tartarughe allegre, le nuove sorprese.

0: gente ancame, curi nomba, invece no, io resto qua, qua.
1: Ciao ragazzi, io sono Leonard, a nome di tutta la comunità scientifica un grande saluto a Radio Animati!

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E io sono Alessandro.
3: Dove siamo? Questa mi piace tantissimo, questa pillola.
2: Siamo a New Mexico.
3: Siamo nel 2000.
2: Siamo nel 2000.
3: Quindi sopracciglia finissime. Riga nel mezzo.
2: Sì.
4: Sì, quello sì, diciamo. Vero. Sì, me lo ricordo.
3: Che e bella.
2: Parliamo di Roswell.
3: Allora, questa è una serie un po' sottovalutata, che a me è piaciuta tantissimo, forse si perde un po' nel finale, però bella, a parte le orecchie del protagonista.
4: Mammina, non lo potevo vedere, cioè dove l'hanno trovato lui?
3: Ma lui poi che fine ha fatto?
4: Ma infatti non lo vedi mai più, perché era veramente, diciamo, antiestetico, direi.
3: Poverino, ma non era...
4: No, nel senso, cioè proprio un attore brutto, cioè, e tutti gli morivano dietro, vabbè che sei un alieno, però insomma, cioè, visto che sei un alieno e prendi... il corpo di un essere umano, perlomeno prendi il corpo,
3: no,
4: di un bel,
3: cioè,
4: ragazzo.
3: A quel punto sceglilo bene.
2: Scegli bene, no.
3: Invece il suo fratello, cioè, che poi non erano proprio fratelli, insomma, ma Michael era più belloccio. Lei
2: sì,
3: bella,
2: lei
3: Isabel
2: bella,
3: bellissima.
2: Isabel bella.
3: Che poi mi va sì. Grey's Anatomy.
4: Esatto. Che poi se pensi come sono nati i due fratelli alieni, sono nati praticamente da dei bozzoli.
2: Da dei bozzoli.
3: Sì.
2: Davvero. E cresciuti come umani.
3: Sì, perché loro appunto atterrano nel 47 a Roswell, uh-huh. Poi si svegliano nel 2000, non mi ricordo bene come andava, e trovano questa qui che lavora in questo bar, una lagna. Lei, sembra Lovely Sarah.
4: Certo, però ci hanno messo un po' di tempo per svegliarsi, cioè se la sono presa comoda.
2: Ma beati loro.
3: Ma ognuno ha i suoi tempi. Però bella, mi piaceva. A parte la Liz Parker, che era proprio... e le orecchie di Max, però bello.
4: Esatto. E i fan, pensate, che inviarono migliaia di bottigliette di salsa Tabasco al network che lo trasmetteva per salvare lo show dalla cancellazione, perché il Tabasco era il condimento preferito degli alieni nella serie. E funzionò anche per un po', perché poi alla fine è stata comunque
3: sì,
4: cancellata.
3: Mi ricordo che finisce un po' così, un po' sul chi va là.
4: Esatto, un po' in
3: fretta e furia. Questi alieni scappano. Però perlomeno le prime stagioni, bello.
4: Poi Isabel diventerà famosa in Grey's Anatomy.
3: Ma bella.
4: Spoiler, ne parleremo all'interno di una delle pillole. E gli alieni, oltre a questa dieta esclusivamente basata sul tabasco messo ovunque, anche sul gelato, Max guariva, Michael muoveva gli oggetti, Isabel entrava nei sogni.
3: Sì, è vero.
4: Esatto, avevano queste cose qua. E la cosa assurda è che fanno sembrare l'Area 51, una delle basi più diciamo controllate d'America, come un parco giochi incustodito.
3: C'era il museo, degli alieni.
4: Entrano, fanno quello che gli pare. La sigla di apertura molto famosa è di Dido. Here with me, quindi ascoltiamoci la sigla di apertura di Roswell.
3: Mi si piange.

Ferragosto con Radio Animati, in diretta sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Con un tubo e un bacio puoi dire tutto!

0: Questa è la grande estate di Radio Animati. Un mondo di sigle TV.
1: Un mondo di sigle TV.
2: Qui è Greg dallo stadio Santa Cecilia. L'arbitro ha appena dato il fischio d'inizio della canzone. I musicisti già si scaldano le dita, ma è subito il bassista che prende in mano l'azione e porta avanti il disegno ritmico del pezzo.

Oggi vi parlo del rompicapo per eccellenza degli anni Ottanta, uno dei giochi tra i più amati e odiati al tempo stesso, ma senza dubbio tra i più famosi, il cubo di Rubik. A prima vista sembrava un cubetto simpatico, ma poi quando tentavi di ricomporlo iniziavano i guai. Era composto da

sei lati e in ogni lato c'erano sei quadrati colorati che potevi muovere sia in orizzontale che in verticale, per un totale di ben 43 miliardi di combinazioni. Lo scopo del gioco era quello di risolvere il cubo, ovvero arrivare a mettere ogni casella dello stesso colore sulla stessa faccia, partendo da una situazione in cui le caselle sono in disordine. E non era affatto semplice, eppure il gioco ha avuto un successo incredibile, tutti ne volevano uno, sia grandi che piccini. Inizialmente non si chiamava cubo di Rubik, ma cubo magico, e poi prese il nome dal suo inventore, Erno Rubik, un professore che aveva creato questo gioco per scopi didattici. La prima versione era anche molto diversa da quella che conosciamo, era infatti di un solo colore e con gli angoli smossati. Ancora oggi sono tanti gli appassionati che si cimentano in gare di velocità per risolvere il cubo di Rubik. C'è però chi detiene anche il record opposto. È un signore inglese che ha acquistato il cubo di Rubik nel 1983 ed è riuscito a risolverlo solamente nel 2009, ben 26 anni dopo.

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Radio Animati 1989.
2: Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence.

0: Ti becco sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante!
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa!
0: Fammi sentire!
2: Guarda gli animali!
1: È fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi, sì. Però domani studiamo, eh!
1: Domani, eh? Domani, sì, volentieri!
0: Sì, lo dici sempre!
1: Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati, che se li merita! Da Doraemon
1: e Nobita! Ciao a tutti! Ciao!
3: A tutti gli amici di Radio Animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare

0: salve, sono Daniela Goggi e volevo mandare un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. A presto, ciao!
1: A Radio Animati sono le ore 20:58.

porta Radio Animati in vacanza con te. Un mondo di segreti ti aspetta.

sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Siamo nel 93 e io ricordo questa serie come i parenti cattivi di Beverly Hills, può darsi?
2: Sì.
3: C'era una cosa un po' più crime, non crime proprio, scusa, però un po' più cattivi.
4: Sì, diciamo il manuale di istruzioni per le relazioni tossiche.
3: Sì.
2: Sì. Sì, siamo a Los Angeles, ambientata a Los Angeles, dove tutti sono belli, in forma, apparentemente senza un lavoro.
3: Io mi ricordo molto sempre discreti, in piscina.
2: Sì.
3: Vivevano, tipo era
4: un condominio.
3: Un condominio con la piscina in mezzo.
4: Esatto.
3: E sempre lì, stavano lì.
2: Ma belli.
3: Sì.
2: C'era il moro con capelli lunghi che non mi ricordo come si chiama.
3: Io mi ricordo c'era Nick Marone di Beautiful.
2: Belli, belli. Che inizialmente voleva essere una serie sui problemi dei ventenni, quindi l'affitto, la carriera.
3: Ventenni, ci avevano 50 anni questi.
4: Vabbè, dovevano far finta di averne 20, come sempre succede.
2: Ma con l'arrivo della spietata Amanda Woodward,
4: la bionda,
2: ha capito che il pubblico voleva altro, quindi tradimenti, incrociati, sorelle pazze che tornano dalla morte, esplosioni di condomini e gente che si spinge nelle piscine.
3: Ragazzi, la trama di Beautiful.
2: Molto noir come...
3: Sì. Comunque la trama di Beautiful.
4: Diciamo che...
3: sorelle pazze, gente che torna dalla morte.
4: Sì, un po' lo ricorda. Italia 1 la usò per traghettare il pubblico adolescente un po' verso l'età adulta, insegnando però che l'età adulta consiste principalmente nel pugnalare alle spalle il prossimo mentre si indossa una minigonna griffata, cioè in pratica era...
3: O sta in piscina.
4: O sta in piscina, sì. E nonostante fosse oggettivamente molto più brutta di Beverly Hills, ebbe un inaspettato successo, proprio forse perché era veramente brutta da vedere.
3: No, aveva temi diversi.
4: Allora, temi diversi, era sostanzialmente assurda. Quando salta in aria l'intero condominio è abbastanza assurdo, poi dopo si capisce dove vanno loro a vivere, ma insomma, e poi è statisticamente improbabile che in un solo palazzo vivano così tante persone che sono andate a letto l'una con l'altra, cioè è proprio impossibile.
3: Che ne sai?
4: No, è impossibile. E se vi ricordate la scena traumatica della dottoressa Kimberly che si leva la parrucca davanti allo specchio e c'ha una cicatrice degna di Frankenstein.
3: Sì, va. Gira tanto anche quello su

Ecco. Quindi ascoltiamoci la sigla, che è un tema di Team Truman, è perfetto proprio per accompagnare i montaggi di gente che si guarda in cagnesco. Questa è la sigla di Melrose Place.

0: Goldrick, anch'io sento solo Radio Animati.
1: Radio Animati. Radio Animati
2: 1987.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Guardali, sono tanti fragranti invitanti, prendili, mordilo pure.

0: uno dei telefilm di maggior successo degli anni Ottanta e che racconta la storia di una famiglia medio-borghese americana, i Cunningham. You ain't nothing but a hound dog. Nel telefilm si affrontano le tematiche giovanili, i primi amori e anche le cattive compagnie. E raccontata così, la serie potrebbe sembrare anche noiosa. La stessa cosa devono aver pensato anche gli sceneggiatori, che infatti ad un certo punto introdussero in questo tranquillo quadretto un elemento destabilizzante, una specie di teppista, Arthur Fonzarelli, per gli amici Fonzi.
1: Ehi Fonzi, come va? Ho visto la tua nuova fuoriserie, è un gran bel carro attrezzi. Potresti lanciare una nuova moda. Mentre le ragazze prendono il tuo numero di telefono dello sportello, se ce n'è una che ti piace puoi rimorchiartela e portartela via.
2: Vuoi che ti spacchi quell'ombrello sul naso?
0: Fonzi divenne estremamente popolare grazie soprattutto ad alcune sue caratteristiche: il suo schioccare delle dita che faceva correre almeno due ragazze nelle vicinanze, il suo pollice in su, ma soprattutto l'abbigliamento: una t-shirt generalmente bianca e un giubbotto, il mitico chiodo, naturalmente di pelle nera. You ain't nothing but a hound dog. Alcune curiosità su Happy Days. In un episodio appare un giovane Robin Williams nella parte dell'alieno Mork, arrivato sulla Terra da un lontano pianeta a bordo di un nuovo volante. Il personaggio piacque così tanto che fu creata una serie apposta per lui, Mork e Mindy, andata in onda tra il 78 e l'85. Fonzi ha cambiato l'italiano. Le sue espressioni ehi e wow sono diventate negli anni 80 di uso comune nella nostra lingua. Ehi.

0: E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati dico, anziché cercare strane sensazioni, godetevi le sigle dei cartoni. Saluti da Vito Tommaso.

sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12. Radio Animati 1993.

0: saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

Negli anni 90 i telefoni non erano ancora smart, molti di questi non avevano nemmeno la fotocamera e quindi non si facevano ancora i selfie. Però era divertente scattarsi delle foto stupide nella cabina per le fototessere. E se poi volevi vedere un film a casa, non c'era ancora Netflix. Negli anni 90 infatti i film si noleggiavano, all'inizio in videocassetta e poi in DVD. Se prendevi un film dovevi ricordarti anche di riportarlo entro 24 ore. Peccato che la maggior parte delle volte te ne dimenticavi e te ne accorgevi solamente qualche giorno dopo. A me è successo molto molto spesso. Oggi se vuoi vedere un film schiacci un pulsante e il gioco è fatto. Negli anni 90 dovevi uscire di casa e sperare di trovare il tuo film preferito. Se andavi con la fidanzata, lei voleva prendere un film romantico e tu un film d'azione. E se poi la scelta del film doveva essere condivisa con un gruppo di amici, allora lì iniziavano i problemi. Spesso formavi delle code lunghissime, perché mettere tutti d'accordo sulla scelta di un film era veramente complicato. Se abitavi in una grande città, probabilmente avevi anche la tessera Blockbuster. Entrare in uno di questi negozi con l'insegna blu e gialla era una vera e propria esperienza. Scaffali interi di film e videogiochi di ogni genere. E il bello era anche questo. Passare ore ed ore a scegliere un film era già un divertimento. E se poi volevi rendere la serata ancora più divertente, potevi acquistare anche le peggiori schifezze che di solito non trovavi nei supermercati. I marshmallow, i popcorn al burro, al formaggio, al cioccolato e anche caramellati. E una volta arrivati a casa, bastava ordinare una pizza da asporto e il sabato sera con gli amici era pronto. Déjà vu!

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Che estate sarebbe senza Radio Animati?

0: mi lavo i denti la mattina, faccio sempre colazione, poi do un bacio alla mammina e io so tutte le lezioni.
1: Fa come fa l'orzetto,
2: come fa.
0: Torno a casa presto, mangio tutta la minestra, poi mi studio la lezione, sono proprio in grado.

0: cose belle vanno con le cose belle, e io sono una di quelle. Baci baci
1: sotto il segno di Wings.
2: Radio Animati 1991.

Ferragosto con Radio Animati, in diretta sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

Un saluto da Deborah Magnaghi a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Un bacio. Mua.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.

Il prossimo ricordo ci riporta nelle sale giochi per parlare del videogioco per eccellenza degli anni Ottanta, perché tutti, ma veramente tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a Tetris. Ci è rimasta nel cuore la musica di Tetris, gioco inventato nel 1984 da un ingegnere elettronico russo. A prima vista giocare a Tetris sembrava facilissimo. Dall'alto scendevano senza sosta dei blocchi colorati che dovevi spostare ed incastrare in maniera tale da creare una riga orizzontale senza interruzioni. Ma se gli incastri non andavano a buon fine, i blocchi cominciavano a salire di livello e alla fine non avevi spazio per poterli muovere. L'unico aiuto che c'era era quello di poter vedere in anteprima il pezzo che sarebbe arrivato dopo. La difficoltà principale di Tetris stava nel fatto che ad ogni livello superato la velocità del gioco aumentava e quindi si aveva meno tempo per poter decidere come incastrare il nuovo pezzo. Sappiate che nel corso degli anni diversi matematici hanno studiato il gioco del Tetris e sono arrivati alla conclusione che alla fine si perde comunque, anche giocando sempre e solo a livello più facile. E quindi non disperatevi se non siete mai riusciti a completarlo. Tetris è rimasto nei nostri cuori anche per la musica. Il tema principale non era un brano inedito, ma una versione ad 8 bit di un ballo tipico russo. Una curiosità sul nome del gioco. Tetris deriva dall'unione di due termini, tetramino e tennis. Il tetramino è una figura piana costituita da quattro quadrati di uguali dimensioni e uniti tra loro lungo uno o più lati. E il tennis che c'entra? Niente! Ma era lo sport preferito dall'inventore del gioco. Dice pure!

0: lo so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.
2: Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК «Культура».

0: insomma, cosa mi combini, Mario?
1: Perché vinto, sappiamo che adesso vai in televisione.
0: E pensi che cosa vuole?

insomma, un po' d'allegria, Mario, eh? Allora, e c'è praticamente. Ciao Mario, ma sei forte, dai. Non ti preoccupare, siamo tutti qui, no? L'ho visto. Cosa faccio? Canto io.

una volta e ci sarà sempre Andrea Pazienza, che disegnava sul cielo rubando i colori all'arcobaleno. Era felice il sole di impastare la luce con i colori, era felice la luna di farli sognare. Un giorno Andrea regalò due favole ad un bambino appena nato che si chiamava Lorenzo. Voleva che i suoi occhi capissero meglio la vita e la felicità. Un'altra volta volle leggere queste favole ad una bambina che si chiamava Caterina. E quando mimò il buffo Perepè, tutti i grandi che gli stavano intorno per un momento tornarono bambini. Quando Andrea se ne andò da questa terra, il cielo pianse lacrime e pioggia e nell'azzurro sciolse la malinconia. Per fortuna non durò a lungo, gli passò quando il sole illuminò una nuvoletta che ballava con il vento e ridendo si trasformava in mille facce, animali, cose, poi sporcandosi d'arcobaleno macchiava il cielo di nuovi colori. Il sole pensò, adesso il cielo si infuria, ma la musica era cambiata, le nuvole erano in festa e applaudivano quella nuvoletta monella. Allora anche il cielo applaudì con due ali che gli prestò un gabbiano e sorridendo disse:

0: mi lavo i denti la mattina, faccio sempre colazione, poi don bacio la mammina e io so tutte le lezioni.
1: Fa come fa l'orsetto.
2: Come fa, come fa, come fa.
0: Torno a casa presto, presto, mangio tutte le